0: faccio lo sai, un sogno dura quanto dura, un sogno lo sai, il tempo dura quello che dura, il tempo, curioso elemento, il tempo, il tempo soffia quando soffia il vento, lo sai, il tempo baia quando baia il cane, il tempo ride se tu stai ridendo, curioso elemento, il tempo. Un bacio dura quanto dura, un bacio lo sai, un sogno dura quanto dura, un sogno lo sai, il tempo dura quanto dura, il tempo, curioso elemento, il tempo. Il tempo soffia quando soffia il vento, lo sai, il tempo baia quando baia il cane, il tempo ride se tu stai ridendo, curioso elemento, il tempo.
1: Penso dura la baia, non la penso.
0: Un bacio dura quanto dura, un bacio,
1: un sogno dura la baia, non la penso.
0: Un sogno dura quello che dura.